0: strane la gente per vado che calcolo è sbagliato.
1: Ti si moja prima ballerina, ti si moja kraljica iz Rima.